0: FM di 100.9 di Lembak Klang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.